We are more boy David Iba. Now Yesu bisa wonse. Moji di se metumi aye wehi. Amu bua ne se ani owure. Ye didi o se ubetumi aye. Ena Yesu tine ne sa. Ode kan weni chira wonse. Ha, sani amuji di etia no. Muji di anyi monkwa. Enye sa mamu. Messiah, no, who not dear? I'm no more. Hey, I'm the anti-sumpo.